Odi pamwa. Hey hey hey. Di pansa misha. Yesu die. Yesu die. Ah. Yesu shana mo di bayo di fo. Ni mona. Obejuma di mbika.